mentre si sangue mentre al treno con mamma e un giorno di cosa come sono solo a 10 qui andò c'era una bif una bella rosa qua andite ma bif di date sono a te per di cimberetto in domani.

shini tori ali shini pera ali shini tori ali shini pera kasi wena mani yemi na shini tori.